0: Ciao signorina, sono Jimmy e vorrei dedicare al mio amico matto Federico Nulla Accade di Marrakesh e Yuhur. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila. Inchinarsi di fronte o l'amore non è sottomissione ma libertà. Mi metti Mandela Day dei Simple Minds. Grazie da Amanda.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potrei ascoltare Fly Like an Eagle di Seal. Grazie da Teo.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: gotta be. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Sto tornando dalla montagna. Mi puoi mettere Cabana di Irama?
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni. Però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere, e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Animali Notturni di Malika e Ian. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
2: Ciao, sono Malika Ian e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila, sono Stefano da Torre Pellice. Per favore mi metti Businessman di Dito nella Piaga. La dedico al mio amico Giacu che lavora sempre.
1: Radio Manila te le suona.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Pier. Mi metti cabriolet di Salmo e Sfera.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Andiamo a Nira, te le suona quando vuoi.

0: Sì, sono Katia, sto andando a lavoro e ho bisogno di una canzone di ultimo nel mio tragitto, e visto che mi preparo per il prossimo anno ad andare al suo concerto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona giornata, ragazzi!
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over. Porororo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buongiorno signorina, senti per favore, stamattina mi farete ascoltare Infinito di Raf. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto in particolare Gianni Panatè, Vante di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:03.

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai sentire Nigiotti con Maledetti Innamorati. Ti ringrazio, ti auguro un buon sabato, ti mando un abbraccio, saluto tutti. Un bacio a Silvia, a Elsa, Margherita, Eleonora e Artesia. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter Dinone, alle famiglie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
1: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi notte, per fortuna l'ultima notte della settimana, e vorrei ascoltare Safe di Cardi B con Kehlani. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Volevo chiedere se potevi mettere di TMF di Bad Bunny. Buon lavoro.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Simona. Oggi vorrei ascoltare Non è l'inferno di Emma. Grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo. Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline Patrimonio Mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine, banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sono Gianni da Mombacaro.
1: E io sono Piera.
0: Mi puoi mettere Roma Bangkok? E chi non ascolta Radio Manila è game over!

Radio Manila, sono Vincenzo da Torino. Se fosse possibile potrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci, You and Me. La dedico agli due amori della mia vita, a mia moglie e a mia figlia. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per ricordarvi che lungo la provinciale 173 del Colle della Sietta è vietata la circolazione ai mezzi motorizzati fino alle 17 di oggi pomeriggio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia e sto preparando le valigie per partire domani con l'estate, ragazzi. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Ultimo, o se non fosse possibile, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over! Ciao!
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Manila News.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Manila siamo Lorenzo,
1: Leonardo,
2: Asia e Martina.
0: E stiamo andando a Wonderland. Volevamo ascoltare bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleare, ma se non è possibile, rubami la notte. E volevamo dirvi una cosa. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Ciao, sono Viola,
1: Viviana
2: e Alice.
0: Vogliamo ascoltare Altrove di Ultima, se non c'è Golden delle Antrix. Chi non ascolta?

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: E gli anni passano e non ci cambiano.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
4: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com .it o 350 137 72 10.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorino 9001 e uno splendido sabato a tutti e a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythm of the Night, brano di Corona. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Buongiorno signorina, sono Stefano da Torino e volevo ascoltare se possibile Che fastidio di dito nella piaga e dedicarla al mio collega Marco.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: 0878 sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 25 del Moncenisio è presente una riduzione di carreggiata in prossimità di Susa in direzione aeroporto. Sulla A26 Genova Gravelluna-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Ovada e Genova in direzione A10. Lungo il raccordo A5 A4 segnaliamo rallentamenti tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina, siamo noi panettieri di None, Dennis, Lori, Senza, Walter e Francesca. Ultimo giorno signorina, poi andiamo in vacanza anche noi, che ci dobbiamo riposare un pochettino. Ti vorremmo richiedere l'Amour du Jour di Gigi D'Agostino, la dedichiamo a tutti i manilosi in ascolto, a tutti i nostri clienti della panetteria via Roma numero 26 di None e a John che sta lavorando, anche lui. Detto questo, chi non ascolta Radio Manila
2: e Game Over,
1: appiccicati, incollati.

0: Radio Manina, sono Deborah Danone. Oggi è il compleanno di mio figlio Manuel, che compie 12 anni. Vorrei mettergli Stella di Jolier. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Bella, vai giù, sono Jolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Sì, da-

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline Patrimonio Mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine, banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
8: See you dance.

0: buongiorno Manelosi, qui è il tromba da Valchiusella. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare Diodato con Fai Rumore? Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti Manelosi, augurando un buon weekend a tutti quanti, e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manele Game Over e non è un tromba, ciao.
1: Ciao, sono Diodato e sono qui per dirti che se non ascolti Radio Manila ti perdi un sacco di musica bellissima.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Ciao, siamo Greta
1: e Arianna. Siamo in Liguria e vorremmo ascoltare Stupida Sfortuna. E chi non ascolta Radio Maniera

0: Caffè Radio Manila, visto che stasera andremo al concerto di Mats Pezzali a Milano, potrei ascoltare Cumuli degli 883 oppure in alternativa con un Deca. E grazie mille e auguro buon concerto a tutti quelli che verranno a Milano e buon weekend a tutti gli altri. Ciao, Sara da Carrù. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Mats Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:05.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store, e se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora di Ivrea, mi puoi mettere Francesco Gabbani con Summer Funk, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 11 49.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la nuova stella di Broadway. Un saluto da Tornavento.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Emma, sto andando a Grosseto e nel viaggio vorrei ascoltare al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ludovica e Samuele e stiamo tornando alla Puglia
1: e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alpe Giovanotti.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Bara Giovanila, sono Emanuel.
1: Sono Melissa.
2: Sono Benedict.
0: E stiamo andando a Val d'Aosta, vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

Ciao Radio Manila, siamo Dani, Ale, Erika, Rita e il mitico Aldo. E siamo qui che vi stiamo ascoltando dal panificio di Aldo Chiesa di Sommariva del Bosco. Vorremmo richiedervi Peace and Love di Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Smart. Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
10: Sì, ma sbrigati!
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
10: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
12: A tutto Gas. Con Già Gas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
13: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Ciao, sono Alessia.
2: E papà Mirko.
1: E vorremmo ascoltare la canzone di Martina Missia, Ma tu mi piaci tu. E chi non ascolta Radio Manila è... Over!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ciao Radio Manila, sono Bettina, mi fai sentire infinito di Raf, è sempre la più bella canzone d'amore, saluti a tutti quelli che non sono in vacanza.
1: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, ha scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.

0: Manila, siamo Mia
1: e Chloe
2: e il papone,
0: e stiamo andando in montagna. Vorremmo ascoltare
1: La testa gira
0: di Fred De Palma.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
6: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara e vorrei ascoltare Désolé di Anna Pepe. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Radio Manile, sono Melissa.
1: Sono Benedict.
0: E stiamo andando in montagna. E volevo ascoltare Volevo Te di Giuse. E chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao a tutti!
2: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Se perdo anche te di Gianni Morandi e Claudio Baglioni. Grazie. Simone.
1: Radio Manila te le suona.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: 8 sa di felicità.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, mi puoi mettere la nuova canzone di Fibra ed Emma Marrone? Grazie, Fabio di Rieti.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game on.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila, falla suonare tu.
4: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a tutti, per favore può mettere Amor di Achille Lauro. Grazie da Cinzia.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

Buon pranzo Radio Manila, sono Giuseppe di San Mauro, mi metteresti Post Malone per favore? Grazie mille, un saluto a tutti i manilosi.

Giovanni da Servettino Amarato. Sto andando per un po' di shopping con i saldi e volevo sentire Pronto a correre di Mengoni. Chi non ascolta di venire, che ti manchi di muovere, ma ci vediamo da Bettino. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Gadea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
3: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Dramma familiare nel Catanese, insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre 2 persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
3: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ciao Radio Manila, sono Luca e vorrei sentire Su di noi di Pupo. Grazie, a presto.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Signorina 9001, mi metteresti diamante di zucchero? Grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Martina e vorrei chiederti di ascoltare Cercami di Renato Zero. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Manila! Ciao, sono Gaetano. Visto che sto andando al lavoro e mi aspetto un bel pomeriggio bello caldo, caldo, caldo, caldo, mi metteresti qualcosa di fresco, eh? Qualcosa di Frankie Energy. Io voglio Frankie Energy.

0: Il 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora un buon sabato a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per un veicolo in panne al traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia, mentre lungo la A5 Torino Aosta si viaggia incolonnati per lavori tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Radio Manila, siamo Simone e Marco.
1: Marco,
0: stiamo andando a Novara ad aiutare nostro figlio a colorare casa.
1: Hola.
0: E volevamo chiederti se ci facevi ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax.
1: Voglio rispogliare liste.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, zio.

Buon pomeriggio Radio Manila. Potresti fare ascoltare Pamplona dei giornalisti? Grazie. Buon sabato a tutti. Anche quelli che ascoltano magari in coda in spiaggia al lago. A casa.

Ciao Radio Manila, sono la Ross dal Cock Beach di Pisogno. Mi piacerebbe per favore ascoltare una qualsiasi canzone dei Modà e augurare a tutti un buon sabato, un buon weekend. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it. Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Yannick.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia, puoi mettere Atlantide di Sara Toscano, grazie.
2: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Deborah e vorrei ascoltare Tango di Tananai. Grazie.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box, estate con noi.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero magico per mandare i vostri messaggi anche audio. Augurando a tutti uno splendido sabato pomeriggio, vi aspetto numerosi e carichi. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Come on.
1: Show them. This boogie's in my soul.
2: This boogie's in my soul. Ciao Radio Maria, sono Federico
3: e Bianca.
2: E vorremmo ascoltare la canzone Sempre sì di Da Vinci. Se non fosse possibile, vorremmo ascoltare la sessione di Simone J. Chi non ascolta, io ovviamente. Muove!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giada. Vorrei chiedere Blu Celeste di Blanco. Un bacio e buon sabato.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it.

0: aspettiamo.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Ciao a tutti, sono Fabio e
1: Carlo.
0: Volevamo dedicare a Simo e amici che oggi lavorano e noi siamo in piscina. Siamo solo noi di Vasco Rossi. E chi non ascolta Radio Manila è game
1: over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Radio Manila, sono Luna e vorrei ascoltare Golden. E chi non ascolta

0: Ciao, sono Roberto e con la famiglia siamo in baita alla Locia. Volevo dedicare una canzone degli Stray Kids a mia moglie Lisa.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo in viaggio per lavoro e ci piacerebbe ascoltare Cucuru Cucu del maestro Franco Battiato. Grazie Giova. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Cinzia. Mi puoi mettere la tua canzone di Coez?
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, siamo Alessia
1: e Alice
0: e stiamo tornando a casa dalla montagna e vorremmo ascoltare
1: Scrivile Scemo.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Justin. Mi potresti mettere la canzone Dai Dai di Shakira?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Anastasia
1: e Caterina
0: e vorremmo ascoltare qualcosa di grande del Luna Pop. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over!
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo dedicare Nigiotti con Tu sei per me ad una persona speciale.
4: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Novara. Vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti, che un anno fa, esattamente un anno fa, chiedevo di trasmettere. E chi non ascolta Radio Manila è un super game.
5: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: dite.
1: Ciao Radio Manila, ti chiedo Satellite di Harry Styles. Grazie mille Sofia.
2: Radio Manila te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.

0: Buon vento!
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso, Pietro e Paola e vorremmo ascoltare Buon Vento di Giovanotti e Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, siamo Tatiana, Mirko, Azzurra, Greta e Noemi e stiamo tornando dalle ferie da Cesenatico. Volevamo ascoltare
4: IPIO, l'ultima di J-Ax.
3: Chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
1: Simo
2: e Michela.
0: Vorremmo ascoltare Nueva Yol di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over!
0: Grazie, ciao!
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908. Nueva Yol!

0: Sono di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila 2001,
10: sempre con te.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, siamo Ludovico e
1: Sara
0: e stiamo andando a Milano al concerto di Max Pezzali. Volevamo richiedere la canzone Rotta per casa di Dio degli 883, grazie.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao signorina, va bene? Buon sabato manilosi, sono sempre stato da 5 secondi in Milano, anche oggi in vostra compagnia. Adesso dovrò saltare, volare di Laura Corsini, oppure fino a qui dell'amoroso e finire il nostro torneo di Manila e sono sempre di muovere. Buon pomeriggio, un abbraccio.
4: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli €399 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Luca da Collegno. Vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angela. Sono in macchina con il mio amore e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Mengoni.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Vorrei ascoltare se è possibile Ivana Spagna in Tamo Tamo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è anche over. E un buon sabato sera a tutti i manenosi in ascolto. Grazie.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Finalmente anche in Italia.
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink.
1: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliveri, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, un grande pomeriggio di sabato a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Notti Magiche, inno mondiali 90, da dedicare alla Società Internazionale Football Club Milano alla vigilia del suo raduno. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gaia. Sto tornando dalla piscina e vorrei ascoltare Pink Venom delle Blackpink.

0: Radio Manila te le suona.
1: Ciao, sono Federico.
2: Sono Fabio,
3: Filippo
4: e Carlo.
1: Volevamo dedicare Vaffanculo di Masini a un nostro grande amico Lorenzo di Gozzano, e chi non ascolta Radio Manila
2: e Game

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao Radio Manila, sono Marina. Vorrei ascoltare Romantica di Ultimo e mando un saluto al Cock Beach di Pisogno. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Jessica. Sto andando a San Siro a vedere il concerto di Max Pezzali, vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta dei Coldplay.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
4: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Milena. Mi fai ascoltare Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Swag Music di Arti 5, grazie Chantal.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberta
2: e Francesca.
1: Vorremmo ascoltare Swag Music di Arti 5, grazie.
3: E chi non ascolta Radio Manila è ignobile.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia. Potreste mettermi la più bella di Mecna e Coco? Sono a lavoro e fa caldissimo.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria, la seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per traffico intenso all'uscita di Serravalle Scrivia in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per un veicolo in panne e momentaneamente chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.

0: Daniela, siamo la mamma Manu,
1: Nicolò,
2: la nonna Dina.
0: Vorremmo ascoltare una canzone di Achille Lauro, Incoscienti Giovani.
3: E chi non ascolta Radio Manila, eh?
1: Game over!
0: Ciao manilosi!
4: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
5: Ciao Radio Manila, sono Matteo da Biella. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Madame, visto che domani vado al concerto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare i soldi. Scusa, lo sento. Chi non ascolta Radio Manila è un super...

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233 1359. Ripeto 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Luca. Vorrei ascoltare One More Time dei Daft Punk. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, io sono Aida.
2: Io sono Aurora.
1: E stiamo

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Maru,
2: Nicolò,
3: la nonna Dina,
4: nonno Francesco
1: e vorremmo ascoltare la canzone di Annalisa, canzone estiva.
4: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
5: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17:02.
16: Benvenuti a bordo di Vicolungo Design Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
17: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo Design Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, ti stiamo ascoltando in piscina, salutiamo la piccola Gaia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Matteo, sono in compagnia del mio amore Cinzia. Volevo dedicargli a te di Giovanotti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.
3: Ciao Radio Manila, siamo
4: Roberta,
5: Tiziano,
6: Gaia
3: e Alice e vorremmo ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang e dedicarlo a Fabrizio e Yanaku che si sposano. E chi non ascolta Radio Manila
7: è game over.
8: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Ciao, sono Eric da Centallo. Volevo ascoltare Partenone di Merck e Cremont. Grazie mille e un saluto a tutti.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei
1: game over.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: Totac, divani per sempre. Totac.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manina 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Agnese da Rivoli. Se possibile mi faresti ascoltare Stay With Me degli 8 Wonder, grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra e vorrei richiedere Come ti pare di Aiello, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, sono nonna Monica. Vorrei ascoltare Sal da Vinci, Per sempre sì, da dedicare alla piccola Gaia di 5 anni. Un bacio.

0: Sì. Ciao Radio Manila, sono Manuela, chiamo da Nichelino, sono in macchina con mio figlio Denis e mio marito Liborio, stiamo andando a farci un giro e volevamo ascoltare se fosse possibile l'ultima di Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, La costiera amalfitana, se non fosse possibile La testa gira di Fred De Palma. E un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un
1: super! Che...

0: sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ancora ben trovati in apertura alla A7 Milano-Genova. Per traffico intenso sono presenti code all'uscita di Serra Valle Scrivia in direzione Genova. Al traforo del Monte Bianco sono presenti code per traffico intenso in entrambe le direzioni. Ci occupiamo infine della provincia di Asti. Per una manifestazione è chiusa la provinciale 66 nel comune di San Damiano fino all'1.30 di questa notte. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Ciao Radio Manila, sono Margherita e sono in macchina con mio padre Alessandro. Volevo ascoltare la donna cannone di Francesco De Gregori. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Nadia, vorrei ascoltare una canzone di Eros Ramazzotti, buon pomeriggio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina, sto andando a casa con la mamma, vorrei ascoltare qualsiasi canzone di Gelier. Chi non ascolta Radio

0: tutti, mi chiamo Margherita, vorrei ascoltare Viva la Basca di Mangia e Fede.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
3: Manila Box 338 50 38 908.

0: basta.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con la signorina Manila 9001.
11: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora da Cuneo. Oggi mi piacerebbe ascoltare Nostres di Loran Wolf per darci un po' la carica per il weekend. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Silvia, Carlo e il piccolo Teo da Torino. Stiamo andando al mare e vorremmo ascoltare Talk to You di Anno 354 Ultra.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Nina, buonasera, sono Bettina Brando. Io volevo sentire Lasciare Andare di Irene Grandi. Lasciare una spatola di magnetto, di muovere Lasciare Bettina, ciao.
1: Ciao a tutti, sono Irene Grandi. Oh, se non ascolti Radio Manila, sei game over, eh.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 18 e un minuto.

0: Ciao Radio Manila, sono Ornella da Moncalieri. Vorrei ascoltare Antidroga di Emma, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e...
2: Bianca.
1: E intanto siamo qua in camera nostra a ascoltare la vostra radio e vorremmo ascoltare o Donne Ricche, se un singolo radiofonico, o...
2: Calcolatrici, e se non è disponibile una qualsiasi canzone di Sfera Ebbasta.
1: E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente, è un game
2: over. Ciao!
1: Ciao.

0: metà sono Cupido.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Orbassano. Vorrei chiedervi da Dio di Brescia.

0: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola proloco carignano.it o 350 137 72 10.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Ciao Manila, sono Nige. Sono in macchina e vorrei ascoltare L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro. Buon weekend a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina, vorrei dedicare lei di Marrakesh per il mio amico Lorenzo che sta facendo il suo primo viaggio nel suo nuovo lavoro da camionista verso Genova. Forza Lorenzo!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: 178 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Santena e Trofarello in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi informiamo infine che la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali forti o molto forti su gran parte della regione. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. In diretta con la signorina Manila 9001.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberta da Savigliano. Ci puoi mettere una canzone di Whitney Houston? Grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Ryan da Piscina. Vorrei ascoltare Golden delle Antrix e dedicarla a mia mamma Katie e mio papà Emmanuel.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rebecca e Francesca da Torino. Vorremmo ascoltare Cabana di Irama.

0: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di convenire?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Stefano e Cecia. Stiamo tornando dal Pride di Asti. Puoi mettere Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.
2: Ciao Radio Manila, mi chiamo Elena Sofia, stiamo andando all'Alpa e volevo ascoltare Shakira dei Mondiali. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: estate!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao a tutti, siamo Chiara, Claudio, Chloe e Camilla da Cambiano. Stiamo andando fuori a cena e volevamo ascoltare Buon Vento di Jovanotti Alfa e augurarvi a tutti buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è... Ciao!
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

Buon sabato Radio Manina, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Allora mi metti per favore la canzone nuova di Madonna, Danseteria, dovrebbe essere insomma in programmazione, dovrebbe, altrimenti boh, una qualsiasi che decidi tu, la dedico a te, a tutti gli ascoltatori e soprattutto mi raccomando che non ascolta Radio Manina.

0: Da Radio Manila siamo Marilu
1: e zia Dani.
0: Vorremmo ascoltare Isn't She Lovely e, se non è possibile, Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011

0: 967-2445.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Nicolò, Amerigo e Sofia. Vorremmo ascoltare una canzone di Michael Jackson.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over!
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
4: Ciao Radio Manila, sono Claudio da una località segreta e volevo ascoltare Morirò da re dei Maneskin. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Diego, sto tornando a casa a Neive e vorrei ascoltare Kashmir Kashmir di Cesare Cremonini, o se non fosse possibile vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Tutto sa di felicità.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. A causa del traffico, sulla A5 Torino-Aosta è chiuso il tratto fra Courmayeur e il traforo in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Manila Box
8: con la signorina Manila 9001.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Matteo e vorrei chiedervi la nuova versione di America di Gianna Nannini con Marrakesh. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, voglio la canzone di Miles Morales.
2: Per favore, grazie.
1: Per favore, grazie.
3: Chi non ascolta Radio Manila? Perché?
1: Muove.
2: Dammi.
1: Perché?

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
10: Sì, ma sbrigati!
11: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
10: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
9: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
12: A tutto Gas. Con Già Gas.
9: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
13: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica e voglio ascoltare Bunny e Taylor con Total Eclipse of the Heart. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Bianca
2: e Matilde.
1: Veniamo da Torino dove ha piovuto molto. Volevamo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. E se non fosse possibile, da Dio di

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicola e con la mia famiglia sto andando a Cariziano perché oggi è il compleanno di mio padrino. Facciamo la sfida. Io ti volevo richiedere Buon Vento di Jovanotti Alfa.
2: Io Madame Marrakesh.
3: Io Acquario di Ultimo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ciao signorina, sono Giovanni. Mi metti una canzone degli 883, grazie.
1: Sarò di Manila, mi chiamo Maria Sofia, volevo dedicare questa canzone al mio migliore amico che è a distanza purtroppo, però siamo migliori amici da 3 anni, si chiama Gabriele e volevo dedicare l'universo tranne noi di Max Pezzali. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila ovviamente è gay.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristina
2: Elder.
1: Siamo in partenza per le ferie, per la Corsica, e vorremmo ascoltare in questo viaggio di ondata Muololita di Alite. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila, estate!

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Anna e
2: Martina,
1: dette Cipe Chop, e vorremmo ascoltare la canzone Baby di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila, un game over!
3: Ciao signorina 9001, siamo Samira e Kesri, e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta dall'ultimo album di Justin Bieber.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Manila Box Weekend.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Sono anche presenti code per traffico intenso sulla 5 Torino-Aosta fra Courmayeur e il Monte Bianco in direzione del traforo. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. E...

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Serena. Volevo dedicare una canzone a mia figlia di 2 anni che 2 settimane fa esatte ha subito l'intervento alle tonsille e adenoidi. Se puoi mi metti per favore Magia di Eros Ramazzotti, oppure un'altra sua canzone.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, sono Maria. Voglio ascoltare Francesco Gabbani con Viva la Vita.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Cristina da Racconigi. Vorrei ascoltare Dancing on My Own di Rabin. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao cara signorina, sono Jacopo e vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Asia,
3: Martina,
4: Leonardo
5: e Lorenzo.
2: E volevamo ascoltare A me mi piace di Alba. E se non è possibile,

0: Ciao Radio Manila, sono Marika da Racconigi. Mi puoi mettere Cherry Pie di Sada? La dedico a mia sorella. Grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile ascoltare Barrio di Mahmood?
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Sara di Pinerolo e vorrei richiedere Sunflower, sarebbe la canzone che c'è nel film di Miles Morales di Spider-Man. E chi non ascolta Radio Mania

0: Box. Manila Box Weekend.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
6: Non ho niente.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianluca, è possibile ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo 5 membri dei Freschi di Zona, stiamo tornando dal carnevale estivo di Bastia Mondovì e volevamo chiedere se potevate mettere La Testa Gira.

0: Sal?
1: Da Vinci. Se non ascolti la tua niente che muove.
0: E tu chi sei?
1: Carlo.
0: Ciao.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila 9001.
9: Sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo 5 ragazzi di Casabianca che stiamo tornando dal carnevale estivo di Bastia Mondovì e vorremmo ascoltare Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Game Over!
3: Manila Boss,
4: estate con noi.
5: Mi sento

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ora di Maria Sonora che vorrei sentire Romantica di Ultimo. Grazie mille, ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele, vorrei ascoltare Coraline dei Maneskin, grazie. Ciao Radio Manila, siamo Carlotta e Vittoria. Stiamo tornando da Roma a distanza di una settimana dal concerto di Ultimo e siamo ancora tristi, vorremmo ascoltare Il giorno che aspettavo di Ultimo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Romina, potresti mettere Senza parole di Vasco Rossi per il mio compagno Corrado che oggi compie gli anni, grazie.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Ciao, sono Andrea e sono qui con Michela, Fabio, Gabriele e Letizia e vorremmo ascoltare Vivirmi Vida di Mark Anthony. E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao, siamo Stefania, Miki e mamma. Volevo richiedere una canzone di Max Pezzali perché siamo andate al concerto, ma in realtà avevamo preso i biglietti per domani, quindi ci stiamo facendo il viaggio di ritorno. E per non pensarci ci ascoltiamo una bella canzone. Grazie, un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila
1: è game over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, sono Jenny. Ci puoi mettere per favore Hanno ucciso l'uomo ragno? Lo vorrebbe ascoltare Liam. Chi non ascolta Radio Manila è game.
4: Game over!

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, volevamo chiederti Bangaranga di Dara, un saluto dalla cucina più sexy della provincia di Cuneo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Angela, potresti mettere una canzone di Mina? Grazie, grazie mille.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Voglia di convenienza?

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Cameri e vorrei ascoltare una canzone e dedicarla a mia moglie, l'ultima di Ramazzotti, e che non ascolta Radio Manila, è un game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Martina
1: e Giulia
0: e chiediamo Devastante di Olly. Chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 23 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Serena e Roberto in direzione Milano. Vorremmo tanto sentire A mano di Rino Gaetano, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Federico sulla Torino Savona dopo la mia prima uscita di vela, la sua ultima perché l'esame tra poco. E Caruso di Lucio Dalla, e chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Siamo Erika, Rafa, Roby e Ale. Vorremmo ascoltare i Negramaro mentre tutto scorre per cantare a squarciagola in macchina. Grazie.
1: Sono Giuliano dei Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

Buonasera Manirosi, siamo Rocco e Rosa, stiamo tornando a casa verso Torino dopo una bella giornata al mare. Ci piacerebbe tanto tanto ascoltare al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, siamo alla cucina del nuovo zuavo di Cuneo e volevamo chiederti hai una canzone di David Guetta che spinga.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Elisa da Torino. Vorremmo ascoltare un qualsiasi brano di Nate. Buona serata a tutti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buonasera, siamo Simone e Alice, stiamo tornando da Rona. Siamo andati a festeggiare il nostro anniversario di matrimonio e vorremmo tanto ascoltare Rossetto Caffè di Sal da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesco. Potete farmi sentire una tipa come Medianna? Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potresti mettere Bohemian Rhapsody di Queen? Buona serata da Ale.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto, vorremmo ascoltare dai Che Fai di Brescia, grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potreste mettere la mia signorina di Nefa? La dedico a tutti i notturni. Grazie e buona serata da Roma.

Ciao Radio Manila, volevamo chiederti occhi sconfinati di 11 rosso, un saluto da Fabio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Alex e Massimo da Caselle, volevamo ascoltare In Your Eyes di One Republic e salutare i nostri amici Mauro e Ilaria.

Milan, sono Matteo e sono qua con la mia fidanzata Federica, che stiamo tornando a casa dalla serata e ci piacerebbe ascoltare Adan e Eva di Paolo Londra. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Alberto da Asti, volevo ascoltare Camisa Negra, buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo dedicare Eccoti di Max Pezzali a mia moglie a Sara e dirgli che la amo tanto, ciao, Enrico da Volpiano.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, siamo Federica, Luca e Felice. Stiamo tornando dall'Alpa di Varallo. Vorremmo ascoltare una canzone degli 883, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare Proibito dei Litfiba, grazie.
2: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro, ciao.

0: favorito.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: È 1:02.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manina, sono sempre Giuseppe. E il brano di Franco e Martina, Galassie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mai.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potrei ascoltare se fosse possibile bambole di pezza con porno. Grazie da Rebecca. Un saluto a tutti i manilosi.

Ciao Radio Manila, siamo Bracca e Carmela che stiamo tornando da cena e vorremmo sentire Viva la Vida dei Coldplay. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Stiamo rientrando da una serata in una borgata di festa vicino Roccaforte di Mondovì. Volevamo sentire Gabbani con la canzone Summer Funk. Rientriamo ad Alba da 17 gradi, torniamo nel forno. Buonanotte da Marinella, Fabio e Anna.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, sono Riccardo di Suno. Mi puoi mettere La testa gira di Fred De Palma? E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Federica di Imborio. Ti chiedo di mettere Bamboline Barracuda di Ligabue. Chi non ascolta mai Radio Manila è game over.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere un nuovo bacio di Gigi D'Alessio? Grazie da Manila.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Ciao Radio Manila, sono sempre Riccardo. Mi piacerebbe sentire una bellissima canzone un po' vecchiotta e che mi fa venire in mente tanti ricordi, non so quali. Mi metti Dragostea in te per piacere, grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City.